l'hai visto tra sulagna, l'otra noce, reina, reina, besando me già chiso, che mi orgoglio